0: Joyful Talk, Nuage Fou, Radio Dio.
1: Una mano che scende sotto i miei occhi, dentro una macchina rubata, lanciata. Sei tu con la febbre sul letto, un lago. Nessun ricordo chiaro, è buio, troppo presto. Tornare mai la chiarezza, quella di prima, di te. Tornare mai la notte, lenta, continua. Si pesa la lingua sulle labbra, so di ferro, di sangue. Cuscino sbrodolato, bagnata.